tutto ti è muria! Oppa, oppa, oppa. Tutto ti è muria! Bla, bla, bla, bla.